0: Radio Libre en Périgord.
1: Come tu calina, come un principessa, guarda. Ah, va bene, chiamami così.